e Samoa erano convinti che le loro isole costituissero un intero universo di mare e terre avvolto dalla cupola del cielo. Gli stranieri furono chiamati papalagi, che vuol dire coloro che sfondano il cielo. Quando le navi che portavano i primi europei apparvero in avvicinamento dall'orizzonte, gli isolani si convinsero che dovevano essersi aperti uno squarcio dalla cupola del cielo. Un'esperienza che equivarrebbe per noi ad un incontro con gli extraterrestri.

pensano che stanno andando alla morte. Hanno fatto un viaggio atroce attraverso l'immenso Pacifico. Ora quell'isola verde appare come la loro unica speranza. Sanno che l'isola è abitata. Possono scorgere lunghe file di donne che ballano sulla spiaggia. Quando mettono in mare le barche per sondare il fondale, oltre la barriera corallina, gli abitanti dell'isola li circondano con le loro grandi canoe a due corpi. Gli uomini del delfino li respingono col fuoco dei moschetti, ferendone e uccidendone un gran numero di

a doppio corpo decorata di piume. C'è un uomo che l'equipaggio del delfino pensa sia il re dell'isola. Indossa un indumento di corteccia d'albero a macchie rosse. Gli uomini del delfino lo vedono dare un segnale. Improvvisamente sono investiti da una pioggia di migliaia di pietre lanciate dalle canoe. Sul delfino ci sono molti corpi contusi e teste rotte.

0: Per il popolo Kaluli della Papua Nuova Guinea, la musica della natura è la natura stessa della musica, che loro definiscono
1: lift up over sounding,
0: qualcosa come
1: sovrapporre alla sonorità,
0: cioè la sovrapposizione, il concatenamento, l'alternanza che caratterizzano tutti i suoni ambientali ed umani. Inseriscono i suoni della natura nei loro testi, nelle melodie e nei ritmi. Diventano un tutt'uno con l'ecologia musicale dei luoghi. L'apprendimento del canto per gli hawaiani è un compito serio ed impegnativo, ed include l'imitazione dei suoni naturali, i diversi uccelli, il vento, il rumore dell'acqua che goccia o che scorre, l'imitazione delle onde che si avvicinano, si infrangono e si ritirano, parole e canti sono sacri e fortemente suggestivi.

Anche. Sì. No, no, no, no. Non sono mai stati coinvolti in una guerra. Gli abitanti di Papua Occidentale possono citare almeno una persona della loro famiglia che è stata malmenata, torturata o uccisa dalle forze armate indonesiane di occupazione dopo la... firma del Trattato di Libera Scelta del 1969. Nel febbraio del 1999 100 capi tribali di Papua Occidentale hanno incontrato il presidente indonesiano Habib a Jakarta. Gli hanno detto che ne avevano abbastanza e che gli indonesiani se ne dovevano andare fino al 1° dicembre 1999. Gli indonesiani hanno considerato un atto di tradimento il fatto che venisse issata la bandiera di Papua Occidentale, la stella del mattino. Tutte le carceri dell'Indonesia hanno ospitato abitanti di Papua Occidentale reclusi per il solo crimine di aver issato la propria bandiera.

esiste un'oscura leggenda che può essere come non essere vera, che descrive l'arrivo della prima chitarra elettrica negli Stati Uniti. L'oggetto era piatto, con la forma di una tavola da surf, e fu portato da Hawaii da quattro surfisti su delle onde gigantesche. Era di alluminio e luccicava così violentemente nella luce del sole che, per non restarne accecati, i portatori dovettero munirsi di occhiali da sole fatti con osso di balena acquistati dagli Inuit.

7 dicembre 1941. La Seconda Guerra Mondiale scoppia come un tuono sul Pacifico. Quando i giapponesi attaccano Pearl Harbor ad Hawaii, nel giro di 6 mesi la popolazione si sente abbandonata ed insieme sorpresa nel vedere che inglesi, francesi, australiani e americani vengono respinti dalle loro colonie nel sud-est asiatico e nella maggior parte delle isole del Pacifico.

60 anni fa, il 6 e il 9 agosto 1945, il futuro nucleare scoppia come un tuono su Hiroshima e Nagasaki. Un punto di svolta nella guerra. Ma la guerra fu anche un punto di svolta nel potere coloniale, perché la vista degli europei che fuggivano impauriti in preda al panico fece crollare il mito della supremazia bianca.

33, gradi, 37, 3, 38, secondi, nord, 13, gradi, 24, 3, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, 3, 44, secondi, nord, 13, gradi, 24, 3, 34, secondi, est, 43, gradi.